0: amore sospettente, a ridere mi dio.
1: Amore sospettente,
0: a ridere mi dio.
1: A voi so poco tempo,
2: a voi so poco tempo.
0: Pitnugus indefabilis, membris lacertis labis.
1: Pitnugus indefabilis, membris lacertis labis.
0: Si!
1: Puta papuello la mojave